0: Milano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. Gli ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo. Per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: è meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
1: Quindi Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
0: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 3 minuti.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Certi amori non finiscono, fanno giri immensi, ma poi ritornano.
1: Non ne sono tanto sicuro.
0: L'amore suona così, su Gelosa.

0: Quindi, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
1: Ho paura, Andrew.
2: La paura di innamorarsi non è forse già un po' d'amore? Radio Gelosa. Amore. In musica.

0: Se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice.
1: L'amore suona così, su Gelosa.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.
4: La buona carne non parte da uno scaffale, parte dagli allevamenti dei nostri soci. Cooperativa Agricola Volpago porta sulle vostre tavole carni di scottona, pollame e maiale, oltre alle specialità cucinate da noi e pronte da gustare. A Crispano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
5: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano di Zelino. Info sanitariaezzelina.it.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: A Vicenza è tempo di Be Popular. Fino al 30 agosto il piccolo festival di teatro popolare anima i luoghi più suggestivi della città, con spettacoli, concerti, presentazioni di libri, mostre e grandi artisti della scena italiana. Un'occasione unica per vivere il teatro da vicino, in un dialogo continuo tra artisti e pubblico, tra storia, cultura ed emozioni. Non perdere il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Programma completo e biglietti su bipopular.net.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
4: Imoco, allora vado a colpo sicuro.
5: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
9: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
10: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Con gelosa sarà un buon giorno, ma affrettati.
1: Sono le 6 e 27 minuti. What we're living in. Let me tell ya.

0: Paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:34.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Kiss.
1: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
2: Enza, specialista nell'accoglienza.
3: Ce l'hai!
4: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
5: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
6: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
7: La senti l'aria? Sa di griglia. Di appetito vero. A Torri di Quartesolo. E la brace dell'osteria. Al Maraneo da Manuel. Carne alla brace anche a pranzo. E menù fisso. A cena, pizza che canta nel forno. Sui social, eventi e serate a tema. Osteria al Maraneo. Che gusto spettacolare. Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
8: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
9: Aspetto di trovare una buona motosega.
8: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
10: 139,90 euro. Domani taglio tutto.
11: Per agosto e settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
12: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

vuoi una marcia in più per ripartire? Metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: radio. Due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 7 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Cerco una ditta specializzata in ferro.
5: Ce l'ho!
4: Anche per laminati?
5: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
4: Pure tubi?
5: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
4: E profili?
5: Profili aperti, travi.
4: Lamiere?
5: Da coils e da treno.
4: Magari anche con servizio taglio.
5: Certo! Taglio travi, tubi, ossitaglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
4: È un santo!
5: Quasi! È Beato! Beato Edoardo!
6: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso ed taglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
7: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: Uno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Gelosa, Radio Gelosa, ovvio. Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
2: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Approfitta della promo, 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi, siamo in via Roma 45 a Fontaniva, aperti tutto agosto.
3: Cosa dicono le carte? Troverò l'amore.
4: E io un po' di soldi?
5: Per l'amore bisogna aspettare. I soldi, beh, li puoi risparmiare. Da Meneghello Arredamenti ci sono i saldi.
6: Approfitta dei saldi di Meneghello Arredamenti a Limena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, avrai trasporto e montaggio gratuiti. Aperti tutto agosto.
7: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno, tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: Vicenza è tempo di Be Popular. Fino al 30 agosto il piccolo festival di teatro popolare anima i luoghi più suggestivi della città, con spettacoli, concerti, presentazioni di libri, mostre e grandi artisti della scena italiana. Un'occasione unica per vivere il teatro da vicino, in un dialogo continuo tra artisti e pubblico, tra storia, cultura ed emozioni. Non perdere il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Programma completo e biglietti su bepopular.net.
1: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
2: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
3: Gasparotto Mobili a Rosà.
4: Arredi di altissima qualità, fino al 31 agosto. Svuotiamo tutto.
3: 92 cucine comprese di elettrodomestici, a partire da 1.590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
4: Hai tempo fino al 31 agosto.
3: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota. Gasparotto Mobili a Rosà.
4: Arredi di altissima qualità. Ha aperto anche la domenica.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Oh. Il buongiorno in musica.
6: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I can't.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:50.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8.
2: Radio Gelosa.
3: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
4: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
3: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
4: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
5: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
6: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
5: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
6: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
7: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console. Dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Ben trovati, prosegue il dialogo con la Germania sulla questione dei rimpatri dei migranti italiani, ha sentito il suo omologo tedesco. Intanto anche l'Austria sta rimandando i migranti in Italia. Dal 12 giugno scorso sono state effettuate 4 espulsioni. Nuovo appello del pontefice per costruire la pace al termine della sua ultima udienza generale. Papa Leone ha esortato a un forte e costante impegno per una pacifica convivenza tra i popoli.
11: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
10: Sport, domani a Taranto aprono i giochi del Mediterraneo. Prima del via gli azzurri saranno ricevuti nel Castello Aragonese da Sergio Mattarella. E sabato invece al via il campionato di Serie A, 4 gli anticipi in programma, 2 il pomeriggio, altrettanti la sera. È tutto, a più tardi.
9: Radio Gelosa Informazione.
12: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. 3 epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
1: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
3: Qualità e trasparenza. 4 lettere.
4: Enza, qualità e trasparenza.
5: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
6: Grandi novità per Orologeria Oreficeria Faccinna. La storica bottega di Schio si trasferirà in via Garibaldi 25. Per il rinnovo locale, prezzi vantaggiosi su articoli selezionati. Gioielli, oro ed orologi per stile, eleganza e convenienza. Orologeria Oreficeria Faccin, aperti tutto agosto in via Fratelli Pasini 5.
7: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Il risveglio con Gelosa è Radio Sveglia.
1: Sono le 8 e 26 minuti.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticarmi

0: Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.
1: Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su Gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 9 e 3 minuti. Radio Gelosa.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.
5: Solo alla Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a €1,99 e olio extravergine di oliva a €3,69.
6: Mix, fatti furbo, vieni qui.
7: Ripetete con me: non ho bisogno di nulla, non ho bisogno di nulla.
8: Ma, maestro, da Meneghello Arredamenti ci sono i saldi.
7: Allora corro, ho bisogno di una cucina nuova e anche del soggiorno.
8: Approfitta dei saldi di Meneghello Arredamenti all'Imena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, avrai trasporto e montaggio gratuiti. Aperti tutto agosto.
9: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.
10: Radio Gelosa, informazione.
11: Buongiorno dalla redazione. La stagione turistica 2026 in Veneto si è aperta con numeri molto incoraggianti e in crescita rispetto al 2025. Lo afferma il vicepresidente regionale Luca Spavanetto. Le previsioni aggiornate ad oggi confermano buone prospettive anche per la parte finale del mese, con valori di occupazione molto vicini ai livelli consolidati del 2025 per terme e campeggi del mare e già raggiunti per le città d'arte.
12: Ci sono sviluppi sull'aggressione subita da Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nella Trevigiano in vacanza a Barcellona con 8 compaesani. Alcuni frame che sono stati prelevati dalle videocamere interne ed esterne al locale in cui i ragazzi sono rimasti coinvolti nella rissa hanno catturato fisionomie corrispondenti a quelle memorizzate dagli amici di Nicola nel teatro degli scontri. La polizia spagnola così potrà indirizzare meglio le proprie indagini.
11: 5 persone sono state denunciate per rapina e violenza privata dopo essere state identificate come responsabili di un'aggressione a 2 ragazze avvenuta il 4 luglio scorso nei pressi di Rialto a Venezia. La polizia locale ha chiesto e ottenuto dal questore Sbordone l'applicazione di un DASPO Willy con interdizione a frequentare l'area da 1 a 2 anni.
12: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
10: Radio Gelosa, informazione.
13: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
14: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello criticato.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica, solo su Radio Gelosa.
3: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
4: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
5: Grande.
4: Con il pavimento a effetto legno.
5: Grande.
4: E i sanitari sospesi.
5: Grande.
4: Ma non sai dire altro?
6: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
7: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
8: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
7: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
8: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
9: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e controllata. Nei nostri punti vendita trovi carni di scottona, pollame, maiale, oltre a tante specialità preparate e cucinate da noi. Per voi, a Crespano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: La senti l'aria? Sa di griglia! Di appetito vero! A Torri di Quartesolo è la brace dell'osteria al Maraneo da Manuel. Carne alla brace anche a pranzo e menù fisso. A cena pizza che canta nel forno. Sui social, eventi e serate a tema. Osteria al Maraneo. Che gusto spettacolare! Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Prenova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare
10: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
3: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
4: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È Antica Apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica Apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
5: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Benvenuti a una nuova edizione delle news. La sicurezza deve tornare a essere una priorità perché la paura della criminalità riguarda direttamente la vita delle famiglie. Servono più tutele per i cittadini e stop all'immigrazione illegale. Lo dice il senatore della Lega Andrea De Bertoldi.
9: La microcriminalità è anche connessa all'immigrazione illegale e clandestina e per questo ci vuole un impegno anche a livello europeo.
8: Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna. 6 anni dallo strappo con la famiglia reale, i duchi del Sussex si trasferiranno entro fine agosto in una residenza privata fuori Londra. Re Carlo III è stato informato della decisione e lo status dei due rimarrà quello di privati cittadini. Forti piogge investiranno oggi prevalentemente il nord Italia. Il sistema perturbato di origine atlantica che sta attraversando l'Europa centrale determinerà nel corso della giornata un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini con piogge da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.
7: Radio Gelosa Informazione.
10: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
11: Metto su un gruppo rock and roll.
12: Big bands.
13: Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: bands.
1: Big bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: buona carne non parte da uno scaffale, parte dagli allevamenti dei nostri soci. Cooperativa Agricola Volpago porta sulle vostre tavole carni di scottona, pollame e maiale, oltre alle specialità cucinate da noi e pronte da gustare. A Crispano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 33 43.
4: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
5: Good time, good music.
4: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
5: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.

0: ottime così, come 6 lattine di tonno Mare Blu a 4,99 euro e birra Bex in lattina a 89 centesimi.
1: Brix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you, Brix.
0: Voglia di arte e cultura fuori dei soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 11 e 2 minuti. Radio
3: Gelosa. Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Fino al 23 agosto in tutti i negozi Sirene Blu cavalca l'onda del risparmio.
3: Un mare di prodotti in offerta come Scottex carta igienica 10 rotoli, 1,99 euro. Chantecler sgrassatore di carica Marsiglia, 700 ml due pezzi a soli 2,98 euro.
2: L'estate non è mai stata così conveniente.
4: Sirene Blu, tu di più. Specialista nell'accoglienza. 4 lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Ce l'hai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Radio Gelosa Informazione.
9: Buona giornata, bentrovati. Anche quest'estate col caldo sono aumentati gli acquisti di frutta e verdura. Quest'anno però ci sono alcune novità. La prima è la netta crescita delle vendite di pesche e nettarine. In Puglia aumentano del 15% le vendite di melone liscio mantovano IGP. In Friuli, Venezia Giulia e Veneto aumenti a due cifre per coltivazioni tipiche della Puglia e in generale del sud.
10: Ancora polemiche a Verona per l'abbattimento di due alberi di cedro effettuati ieri, uno in piazza Vittorio Veneto e l'altro in piazza Indipendenza. Amia è tornata a precisare che gli abbattimenti erano necessari dato il pericolo di caduta degli alberi. La ripiantumazione è in programma per i prossimi mesi.
9: Il comune padovano di Borgo Veneto rafforza la videosorveglianza. Ci saranno 13 nuovi varchi in più e 45 nuove telecamere. Per realizzare queste opere il comune ha chiesto 200.000 euro al Ministero dell'Interno. Altri 50.000 saranno messi sul piatto dallo stesso comune padovano per mettere gli occhi elettronici nei parchi e nelle scuole.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Gelosa, informazione.
11: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione Sei pronto?
12: Io sono nato pronto.
13: Adesso su Gelosa parte la compilation.
14: Compilation.
13: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
14: Greatest dance hits of the 80s.
13: La compilation di oggi parte così.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
3: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
4: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta agosto e settembre, fino a esaurimento scorte.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
3: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
2: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
3: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: Commercialeidraulica.it.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.

0: dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Grandi novità per Orologeria Oreficeria Faccin. La storica bottega di Schio si trasferirà in via Garibaldi 25. Per il rinnovo locale, prezzi vantaggiosi su articoli selezionati. Gioielli, oro ed orologi per stile, eleganza e convenienza. Orologeria Oreficeria Faccin. Aperti tutto agosto in via Fratelli Pasini 5.
4: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè. Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano d'Ezzelino. Info sanitariaezzelina.it.
5: A Vicenza è tempo di Be Popular. Fino al 30 agosto, il piccolo festival di teatro popolare anima i luoghi più suggestivi della città, con spettacoli, concerti, presentazioni di libri, mostre e grandi artisti della scena italiana. Un'occasione unica per vivere il teatro da vicino, in un dialogo continuo tra artisti e pubblico, tra storia, cultura ed emozioni. Non perdere il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Programma completo e biglietti su bipopular.net.
6: Radio Gelosa Informazione.
7: Buongiorno, questa mattina a Siena è cominciato il consiglio di amministrazione di Montepaschi, chiamato ad analizzare le opzioni strategiche messe a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio e dagli advisor della banca UBS, Goldman Sachs, KBV e Vitale. Obiettivo è trovare un'alternativa all'OPAS di Intesa San Paolo. Giorgia Meloni ha chiuso Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un puro calcolo politico. Ora l'effetto domino: Germania e Austria fanno la stessa politica di Meloni ma contro l'Italia, lo ha detto Angelo Bonelli di ABS. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia replica così:
8: questa è una situazione che gestiremo con la Germania e con la Svizzera, secondo me, senza alcun tipo di problema e di intoppo, in una logica di collaborazione che è quella che ha portato ad approvare insieme le nuove norme europee che l'Italia ha fortemente condizionato, modificato e di conseguenza sostenuto.
7: È tempo di rientri, secondo controesodo estivo, traffico da bollino rosso nel prossimo weekend, non sono segnalate per ora giornate da bollino nero. Chiudiamo qui questo appuntamento di metà giornata, grazie per la vostra attenzione, a risentirci più tardi e buon proseguimento di ascolto.
6: Radio Gelosa Informazione.

0: senti l'aria, sa di griglia, di appetito vero. A Torri di Quartesolo è la brace dell'osteria, al Maraneo da Manuel. Carne alla brace anche a pranzo e menù fisso. A cena, pizza che canta nel forno. Sui social, eventi e serate a tema. Osteria al Maraneo. Che gusto spettacolare! Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiù.com.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, Short Version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
4: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
3: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport. Lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
5: Qualità e trasparenza. 4 lettere.
6: Enza, qualità e trasparenza.
7: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Se Radio Gelosa è la colonna sonora dei tuoi ricordi, 8FM è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 13:02. Radio Gelosa.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
5: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
6: Aspetto di trovare una buona motosega.
5: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
7: 139,90 euro. Domani taglio tutto.
8: Per agosto e settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
9: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Buongiorno, apriamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Treviso ha controllato 8 spedizioni provenienti da Cina, Olanda, Germania, Slovenia e Cechia. All'interno dei pacchi sono state trovate sostanze stupefacenti, beni contraffatti e anabolizzanti. Del traffico è sospettato un turista a Venezia che si sarebbe fatto mandare la merce in albergo.
2: I progetti veneti che implicano finanziamenti PNRR sono 70.422 per un valore di 14,7 miliardi. La provincia più virtuosa è Treviso, dove il 60,2% di finanziamenti è stato erogato per opere portate a termine. Segue Belluno con il 42,9%, Verona invece è la provincia con il maggior ritardo, dove le risorse finora impiegate sono il 26,7%.
1: Questa mattina sull'autostrada A4 fra Porto Gruaro e la Tisana verso Trieste un'automobile si è ribaltata ed è rimasta bloccata al centro della carreggiata. A bordo c'erano 3 giovani che sono rimasti lievemente feriti. Sul posto i vigili del fuoco.
2: Grazie per l'attenzione, a più tardi. Radio

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti!
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
7: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli 79,90 euro. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.

0: deciso. Rifacciamo il bagno.
1: Grande.
0: Con il pavimento a effetto legno.
1: Grande.
0: E i sanitari sospesi.
1: Grande.
0: Ma non sai dire altro?
2: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e controllata. Nei nostri punti vendita trovi carni di scottona, pollame, maiale, oltre a tante specialità preparate e cucinate da noi. Per voi, a Crespano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Grandi novità per orologeria oreficeria Faccin. La storica bottega di Schio si trasferirà in via Garibaldi 25. Per il rinnovo locale, prezzi vantaggiosi su articoli selezionati, gioielli, oro ed orologi per stile, eleganza e convenienza. Orologeria oreficeria Faccin, aperti tutto agosto in via Fratelli Pasini 5.
3: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.

0: Stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
4: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
3: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport. Lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
5: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.
6: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
6: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: buona carne non parte da uno scaffale, parte dagli allevamenti dei nostri soci. Cooperativa Agricola Volpago porta sulle vostre tavole carni di scottona, pollame e maiale, oltre alle specialità cucinate da noi e pronte da gustare. A Crispano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
1: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
4: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
5: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta agosto e settembre, fino a esaurimento scorte.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 15 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano d'Ezzelino, Vicenza.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
7: Enza, specialista nell'accoglienza.
8: Dai!
9: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
10: A Vicenza è tempo di Be Popular. Fino al 30 agosto, il piccolo festival di teatro popolare anima i luoghi più suggestivi della città, con spettacoli, concerti, presentazioni di libri, mostre e grandi artisti della scena italiana. Un'occasione unica per vivere il teatro da vicino, in un dialogo continuo tra artisti e pubblico, tra storia, cultura ed emozioni. Non perdere il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Programma completo e biglietti su bipopular.net.

0: ascolti. Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
9: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: Senti l'aria,
1: sa di griglia,
0: di appetito vero. A Torri di Quartesolo è la brace dell'osteria, al Maraneo da Manuel. Carne alla brace anche a pranzo e menù fisso. A cena, pizza che canta nel forno. Sui social, eventi e serate a tema. Osteria al Maraneo. Che gusto spettacolare! Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
4: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
3: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
4: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
5: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
6: Nuovo look e nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
7: Balla per restare a galla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto. Radio
4: Gelosa. Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari. Solo alla Plix trovi offertissime così, come 6 lattine di tonno Mare Blu a 4,99 euro e birra Bex in lattina a 89 centesimi.
7: Plix, fatti furbo, vieni Plix!
6: Radio Gelosa, informazione.
8: Buon pomeriggio, come sempre alle 16 vediamo alcuni appuntamenti. Cominciamo dalla provincia di Padova, a Piazzola sul Brenta, in piazza Camerini. Da domani al 23 agosto il weekend dedicato ai motori. In esposizioni moto, auto americane, vintage, bike, car show, rockabilly, burlesque e altri spettacoli. Riaperta con spazi rinnovati e con nuove sale per bambini e ragazzi, la biblioteca di San Michele Extra a Verona, l'assessore alle biblioteche Elisa Lapaglia.
9: Abbiamo quasi raddoppiato l'area per l'infanzia, per i più piccoli, perché una volta a settimana si svolgono qui anche le letture gratuite con i nostri volontari lettori, anche perché il sabato mattina, avendo aperto, molte più famiglie riescono a venire a partecipare. Il dato che abbiamo è di un aumento del 30% dei prestiti dal 24 al 25, che si sta confermando come trend sul 26. Oltre a questo importante spazio, quindi pensato e ridato ai più piccoli, abbiamo creato un nuovo spazio in quello che prima era il magazzino della biblioteca per chi vuole venire a studiare.
8: Ci risentiamo fra un'ora, grazie per l'attenzione.
6: Radio Gelosa, informazione.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for
11: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.
12: Ba-ba-ba-ba. Mm-hmm, mm-hmm. Aha, aha.
13: Oh, dieses, die,

radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.

0: Sabato esagerato. Sabato 22 agosto, tanti prodotti a prezzi mai visti, come spumante Brut ribolla gialla a 2,19 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love you
1: Prix. Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
2: Grandi novità per Orologeria Oreficeria Faccin. La storica bottega di Schio si trasferirà in via Garibaldi 25. Per il rinnovo locale, prezzi vantaggiosi su articoli selezionati. Gioielli, oro ed orologi per stile, eleganza e convenienza. Orologeria Oreficeria Faccin. Aperti tutto agosto in via Fratelli Pasini 5.
3: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
4: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
5: Io vivo per questo.
4: 900. I brani più famosi degli anni 90.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: Qualità e trasparenza. 4 lettere.
2: Enza, qualità e trasparenza.
3: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: 90. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare. Dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
4: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
3: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
4: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
5: Serale blu.
2: Fino al 23 agosto in tutti i negozi Sirene Blu cavalca l'onda del risparmio.
6: Un mare di prodotti in offerta come Scottex carta igienica 10 rotoli, 1,99 euro. Chantecler sgrassatore di carica Marsiglia, 700 ml due pezzi a soli 2,98 euro.
2: L'estate non è mai stata così conveniente.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va, sono andato da Ivan Team!
11: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno, tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Situazione meteo in rapido peggioramento sull'Italia. Le prossime ore il maltempo si intensificherà portando rovesci violenti e abbondanti. In corso un forte contrasto termico portato da due correnti calda e fredda che appunto si vanno ad incontrare, interessando Valle Padana e tutto il Triveneto. Dopo una lunga ondata di caldo le temperature quindi scendono, anche se leggermente. Da Torino alla Riviera Veneziana con mezzo chilo di hashish nel borsone. Un lavoratore stagionale è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Padova dopo essere stato trovato in possesso di 535 grammi di droga. Il controllo è avvenuto alla stazione dei bus della città patavina all'arrivo di un mezzo proveniente dal Piemonte. L'uomo ha dichiarato di aver acquistato la droga nel torinese. Valorizzare le testimonianze storiche a partire dall'antico simbolo della Repubblica Serenissima, fino a ciò che attualmente rappresenta il Veneto. Stanziati 58.000 euro a sostegno di 8 interventi di restauro conservativo, il cui valore complessivo è di 126.000 euro. L'annuncia l'assessore regionale Marco Zecchinato, sottolineando il leone alato è oggetto di tutela e valorizzazione. È tutto.
0: Radio Gelosa Informazione.
2: Ladies and gentlemen, please make some noise for
3: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
1: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
3: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
4: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
5: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
4: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
5: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
7: Scegliete la vita, scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: un respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
3: Check this out.

0: Check this out.
1: 900 finisce qui per ora.
2: Sai che significa?
1: Ti aspetta tutte le sere.
3: Ci divertiamo un po'.
1: 900, solo su Radio Gelosa.

0: quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria e Zelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria e Zelina, a Romano di Zelino. Info sanitariaezelina.it. Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
1: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
2: Aspetto di trovare una buona motosega.
1: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
3: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
4: Per agosto e settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologico Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: commercialeidraulica.it.
6: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Tutto agosto.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan, il fondatore del gruppo immobiliare cinese Evergrande, Su Jiayin, è stato condannato all'ergastolo per una serie di reati finanziari commessi in Cina. Lo riferisce China Central Television, secondo cui il gruppo Evergrande è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di euro. Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Sono davvero contento, ha detto il pilota di Formula 1. Abbiamo le persone migliori e non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare di nuovo al vertice. Questo rimane l'obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Dicendo infine, spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara. Con Madison Pictures, nelle sale cinematografiche italiane viene distribuito Valensole 1965, cronaca di un incontro ravvicinato, diretto da Dominique Filol. Si rifà ad uno dei casi UFO più discussi mai registrati in Francia, ma non è centrato su un contatto extraterrestre, piuttosto sulla frattura che l'evento può generare nella vita di una persona comune e nel suo ambiente sociale. E questa l'ultima notizia.
7: Radio Gelosa, informazione.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
10: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
4: Grande!
3: Con il pavimento a effetto legno.
4: Grande!
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande!
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi, il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
7: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e controllata. Nei nostri punti vendita trovi carni di scottona, pollame, maiale, oltre a tante specialità preparate e cucinate da noi. Per voi, a Crespano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: La senti l'aria? Sa di griglia! Di appetito vero! A Torri di Quartesolo e la brace dell'osteria al Maraneo da Manuel. Carne alla brace anche a pranzo e menù fisso. A cena pizza che canta nel forno. Sui social eventi e serate a tema. Osteria al Maraneo. Che gusto spettacolare! Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
3: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
4: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
6: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e un minuto. Radio Gelosa.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Specialista nell'accoglienza. 4 lettere.
3: Enza, specialista nell'accoglienza.
4: Ce l'hai!
5: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
6: Grandi novità per Orologeria Oreficeria Faccin. La storica bottega di Schio si trasferirà in via Garibaldi 25. Per il rinnovo locale, prezzi vantaggiosi su articoli selezionati, gioielli, oro ed orologi per stile, eleganza e convenienza. Orologeria Oreficeria Faccin. Aperti tutto agosto in via Fratelli Pasini 5.
7: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
9: Good time, good music.
8: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
9: DJ Massimo Alberti.

Radio Gelosa sta viaggiando nei 70 e 80. È Good Time. DJ Massimo Alberti.

0: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
1: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
0: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
3: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
7: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
8: Enza, qualità e trasparenza.
9: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
12: Good time, good music.
11: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
12: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 8 minuti. Radio
2: Gelosa. Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: C'è chi ogni giorno affronta la strada e chi lavora tra ferro, nylon e carta con fatica e precisione. Da oltre 40 anni Atlas realizza rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura, solidi e affidabili, italiani. Atlas a Gambellara, Vicenza.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: A Vicenza è tempo di Be Popular. Fino al 30 agosto il piccolo festival di teatro popolare anima i luoghi più suggestivi della città, con spettacoli, concerti, presentazioni di libri, mostre e grandi artisti della scena italiana. Un'occasione unica per vivere il teatro da vicino, in un dialogo continuo tra artisti e pubblico, tra storia, cultura ed emozioni. Non perdere il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Programma completo e biglietti su bipopular.net.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it. Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
5: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
3: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
5: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
6: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
7: Nuovo look e nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails. Il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails. Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.

0: ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri nuova Audi Q4 e-tron Custom Edition 100% elettrica con Audi Value. A partire da 449 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.109 euro e una rata finale di 20.833 euro. TAN 4,45, TAEG 5,35, fino a 45.000 km, entro il 31 agosto.
5: Da Motorclass, a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
6: Cosa fa rima con deliziosa? Mangiare, assaporare. Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto. Radio
1: Gelusa. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: La buona carne non parte da uno scaffale, parte dagli allevamenti dei nostri soci. Cooperativa Agricola Volpago porta sulle vostre tavole carni di scottona, pollame e maiale, oltre alle specialità cucinate da noi e pronte da gustare. A Crispano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago. Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km, entro il 31 agosto.
4: Da Motor Class, a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
5: Gasparotto Mobili a Rosà.
6: Arredi di altissima qualità, svuotiamo tutto.
5: 120 salotti componibili a partire da 590 euro.
6: Hai tempo fino al 31 agosto.
5: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota.
6: Ha aperto anche la domenica.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo un po'?

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
2: Grandi novità per Orologeria Oreficeria Faccin. La storica bottega di Schio si trasferirà in via Garibaldi 25. Per il rinnovo locale, prezzi vantaggiosi su articoli selezionati, gioielli, oro ed orologi per stile, eleganza e convenienza. Orologeria Oreficeria Faccin, aperti tutto agosto in via Fratelli Pasini 5.
3: La senti l'aria? Sa di griglia, di appetito vero. A Torri di Quartesolo è la brace dell'osteria al Maraneo da Manuel. Carne alla brace anche a pranzo e menù fisso. A cena, pizza che canta nel forno. Sui social, eventi e serate a tema. Osteria al Maraneo. Che gusto spettacolare! Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila. Negli anni 90 si ascoltava questa musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
1: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
0: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
3: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e
3: tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e controllata. Nei nostri punti vendita trovi carni di scottona,

0: 139,90 €. Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta agosto e settembre fino a esaurimento scorte.
1: Fate un respiro profondo.
2: Nostalgia per gli anni 90?
3: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
2: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
4: Open your mind. Open your mind.

PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Radio Gerusa sono le 22 e 3 minuti.
1: Betpoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Approfitta della promo, 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi, siamo in via Roma 45 a Fontaniva, aperti tutto agosto.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once. Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo. Dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su Beato srl.it.
5: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
6: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
7: Io vivo per questo.
6: 900, un decennio.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
4: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
3: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
4: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
5: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
6: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
5: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
6: Ferma allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
7: Fino al 23 agosto in tutti i negozi Sirene Blu cavalca l'onda del risparmio.
5: Un mare di prodotti in offerta come Scottex carta igienica 10 rotoli 1,99€. Chantecler sgrassatore di carica Marsiglia 700 ml 2 pezzi a soli 2,98€.
7: L'estate non è mai stata così conveniente.
8: Sirene Blu, tu di più.
9: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
10: Negli anni 90 si ascoltava

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un'epoca. Dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900.

0: ho deciso. Rifacciamo il bagno.
1: Grande.
0: Con il pavimento a effetto legno.
1: Grande.
0: E i sanitari sospesi.
1: Grande.
0: Ma non sai dire altro?
2: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
5: Prix, fatti furbo, vieni qui.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: Fate un respiro profondo.
8: Nostalgia per gli anni 90.
9: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
8: 900

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
0: Gelosa. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: C'è chi ogni giorno affronta la strada, chi lavora tra ferro, nylon e carta, con fatica, precisione e dedizione. Da oltre 40 anni Atlas costruisce con loro il futuro del trasporto. Rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura, solidi, affidabili, italiani. E quando il lavoro si ferma, Atlas è ancora lì con il suo servizio di manutenzione, personale qualificato e officina all'avanguardia. Atlas, a Gambellara, Vicenza.
6: Novità al Prix, è arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.

sogno? È il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa.

0: case senza impegno. Un solo referente, no stress, un unico showroom. Otto case a San Martino di Lupari, su ottocase.it e sui social.
1: Grandi novità per Orologeria Oreficeria Faccinda. La storica bottega di Schio si trasferirà in via Garibaldi 25. Per il rinnovo locale, prezzi vantaggiosi su articoli selezionati, gioielli, oro ed orologi per stile, eleganza e convenienza. Orologeria Oreficeria Faccin, aperti tutto agosto in via Fratelli Pasini 5.
2: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti.

0: 180
1: 190
0: Radio Gelosa.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:01.